like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire dovevi.
2: Economia scuola.

0: profile.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.

And once again, these words I'll have to say.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire dovevi.
2: Economia a scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Vabbè, ben finale, quanto c'hai?
3: Otto 8.000 lire.
2: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire devo dire.

State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul.

0: partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Gioco fuori!

0: il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle

0: originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanta di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se Non Fosse Tutto Qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi Sono Rotto Il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi Sono Rotto Il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radio Grad e su radiosonar.net.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, e cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi Sono Rotto Il Cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radiograd, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, un ben trovati da Giuseppe G. Bianchi ad una nuova puntata di Non Solo Cristina D'Avena, si intende. Puntata dedicata ai Mariuoli, cioè ai ladri. E partiamo con... Avete sentito, no? Giorgio Vanni, Diabolik.

Diabolik, fumetto italiano, ultimamente è uscito anche il film al cinema, bellissimo, davvero stupendo, straordinario. E adesso passiamo al principe dei ladri, lui è l'incorreggibile Lupin III.

questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena si intende, termina qui. Giuseppe G. Bianchi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap,

è pulito è che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sole che spunti, voci che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, talio sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colora, negli si allontanano senza premura. Stanchi paroli, lunghi e ritti versi, muti pensieri,

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.

La radio, compagna di sempre.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Bene, allora, attenzione ai droni che provengono dalle navi russe. Questa è la novità che emerge da quel che sappiamo, almeno dai media nostri. Ma è una storia che va avanti già da un pezzo, quello che la Russia, almeno si dice, i servizi segreti, poi le cose come stanno le sanno solo loro. Noi siamo proprio gli ultimi a venire a sapere come vanno queste faccende. Comunque se ne sta parlando. Sì, state ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, in DAB, nel Lazio e nel sud grossetano. Il sottoscritto risponde al nome di DJ Valentine. O Valentine DJ, è lo stesso. E comunque cominciamo dal signor Nick Cave, i suoi Bad Seeds, i cattivi semi. Qui Nick Cave e Blixa Bargeld, The Weeping Song.

Bene, sembra che la guerra sia un elemento non scindibile dall'essere umano, visto che almeno per quello che ne sappiamo nella storia degli ultimi 10.000 anni, credo che abbiamo fatto solo quello. No, non solo quello, non solo quello, bisogna dire. Comunque, è un qualcosa di cui liberarsene sembra un po' difficoltoso, per motivi politici, per motivi economici. Comunque noi confidiamo sempre nella pace, siamo pacifisti. Come si fa a non esserlo? I Doors di Jim Morrison, dal loro terzo disco che prendeva il nome di Waiting for the Sun, aspettando il sole. Questo è un brano, direi, europeo, si chiama Spanish Caravan, The Doors.

è che Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, provenga dalla sfera del flamenco non è mai stato un segreto, e se lo seguite in tutti i suoi assoli sono piuttosto tendenti verso questo stile musicale. Erano i Doors con Spanish Caravan. Gli Isley Brothers fanno parte di tutti quei brothers che in America sono stati fonte di successo. Gli Isley Brothers ci propongono questa Love the One You're With, che ama colui con il quale sei adesso, che era un manifesto del mondo hippie, dell'amore libero e dell'abbattere le frontiere, eccetera, eccetera, eccetera, di Isley Brothers.

Peace and Love. Erano le parole d'ordine della California a fine anni 60. Love the One You Read credo sia stata interpretata anche da Crosby, Stills, Nash & Young. Ama colui con cui sei. Era un must. Rimaniamo sull'acustico. Qui abbiamo Billy Idol e Steve Stevens per questa versione acustica di Eyes Without a Face.

occhi senza una faccia. È questo che è l'incubo su cui vive Billy Idol in questo brano, che appunto si chiama Eyes Without a Face. Billy Idol e Steve Stevens. E comunque mancano ancora qualche giorno alla fine di settembre. I Green Day, Boulevard dei sogni infranti.

Sì. Green Day. Green Day è il giorno verde. La leggenda vuole che sia ispirato alla marijuana, ma sapete le leggende. Il gruppo che ascoltiamo adesso è da leggenda. Una marmellata di perle. Even Flow, Pearl Jam.

Even Flow, brano che ha reso famosi Pearl Jam nel periodo grunge o grunge, come si dicevamo all'epoca, Eddie Vedder e Company. Ma torniamo in California. 1969. Stai attenta perché io ti vedo.

The Birds, il gruppo di Roger McGinn e David Crosby, definiti anche raga rock per questo modo di usare la chitarra tipo sitar. Sempre da quelle parti in America, I feel the earth move, under my feet. Sento che la terra si muove sotto i miei piedi. Non è una sensazione gradevole.

Carole King, I feel the earth move under my feet. Qui abbiamo due pezzi da 90. Jerry Lee Lewis e Tom Jones in questo rock and roll medley. The rage is great balls of fire. I like your love, I thought it was funny. Then you came along and you moved me, honey. Presi da qualche parte nella televisione americana. Siamo nel 1969 e in questo garage, grandi palle di fuoco.

Jerry Lee Lewis, Tom Jones, una coppia niente male. Dal vivo nel 1969, TV americana.

crash test dummies. Nome curioso, quanto i dummies sono gli manichini che si usano per valutare nel crash delle auto i danni che effettivamente succedono, quelli che si vedono. Per cui loro sono appunto quei manichini lì con questa è il testo. Ci addolciamo un po'. Goldfrapp, Utopia. It's

State ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente. Qui da Radio Grado, Gemini Network, piattaforma digitale, Radio Samarcanda, in DAB nel Lazio e Basso Grossetano.

Beh, i classici non si annunciano. Luigi Tenco, mi sono innamorato di te. Ma torniamo a noi. After you are dead, she said. Dopo sarai morto, disse lei. Psychic TV.

Genesis P. Orridge è lui il cervello di questi Psychic TV. Lui, lei, difficile da decifrare. After you're dead, she said. Mentre quello che stiamo ascoltando adesso è un 12 pollici e quei dischi a formato 33 ma vanno a 45 giri. In a Big Country, nome del gruppo e del brano e anche del long playing. Doveva essere un lancio incredibile, lo fu, eravamo nella dark wave negli anni 80. Però non credo abbia avuto grande seguito. Ci rimane questa versione interessante, In a Big Country, nella grande nazione.

Beh, così si mixavano i 12 pollici durante gli anni 80, che dovevano probabilmente essere usati in qualche modo anche in discoteca per diffondere i brani, i nomi degli artisti. In a big country, doppio titolo, doppio nome. Qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Beh, se vi potete prendere 3 minuti del vostro prezioso tempo per ascoltare qualcosa di insolito. Questo signore, Tim Hacker, suona l'organo, suona l'Hammond, ma lo suona in modo particolare, nel senso che non cerca melodie, cerca suoni che possono influenzare e coinvolgerci in un'altra maniera. Il brano si chiama Bacio Boreale, Boreal Kiss, Part 1, Tim Hacker.

per cui organo Hammond e vari noise, vari rumori, per il signor Tim Hacker. Un bacio boreale, forse dovuto a un'alba boreale, si addice molto. Ma passiamo ai pallidi occhi blu dei Velvet Underground. Sometimes

I could make the world as pure and strange as what I see.

Eyes, Velvet Underground. Mentre lui si chiama Frank Zappa. Ora bisogna dire che fra Frank Zappa e Lou Reed non è mai corso buon sangue, si sono sempre odiati. Artisticamente, credo, poi come uomini non lo so. Hanno sempre detto male l'uno dell'altro, non c'è mai stata comprensione. Poi io sono un DJ dispettoso, per cui li metto uno dopo l'altro accanto. Il brano che sta andando è del 1976, tratto da un long play che si chiamava Zoot Ellurys. Zappa ci porta in un ambiente malsano, sotterraneo, con tutti i tipi di insetti volatili, gente che vomita, gente che viene torturata, urla. E secondo lui queste sono le nostre sofferenze quotidiane. Il brano infatti si intitola The Torture Never Stops. La tortura non finisce mai, Frank Zappa. Giant fire puffer works and the torture never stops. The torture never stops.

snot and vomit on the floor. 50 Ugly soldiers, man,

star.

0: everything.
1: Tell her Frank Zappa.
0: Look at her.
1: The torture never stops. La tortura non finisce mai. Secondo lui è la nostra vita quotidiana. Il quotidiano che ci tortura in questa maniera ogni giorno. That's what the deal we're dealing in. Questo è quello con cui abbiamo a che fare. Tratto da Zoot Elluris, disco che vede la luce nel 1976 con un giovanissimo Terry Bozzio alla batteria. E adesso, visto che il dark è già abbastanza consolidato, veniamo in Italia con un brano dal testo secondo me stupendo. Sì, siamo nel dark, non è certo una canzone per cuori felici. Domenico Modugno, Vecchio Frac.

Sì, è un mondo che non esiste più, ma la poesia rimane. Domenico Modugno, vecchio frac. Per incontrare poi l'arte del rumore, Art of Noise, con questa Three Fingers of Love, tre dita di amore. Riprendiamoci, Radio Grad, Radio Samarcanda, Gemini Network, Valentine DJ.

Art of Noise, l'arte del rumore, volutamente ispirata al futurismo italiano. Loro sono australiani, credo una coppia, l'Annex Uzzali, però non ricordo più il nome di lui. Three Fingers of Love si trova sull'extended play di Moments in Love. Ma abbiamo ancora il momento per un po' di rock and roll. Anzi, questo non è rock, è Roxy, Roxy Music, Let's Stick Together. Praticamente rimaniamo appiccicati.

Roxy Music, let's stick together, rimaniamo appiccicati. Ultime battute rock and roll. Qui abbiamo Iggy Pop, Steve Jones. Steve Jones è colui che ha fondato i Sex Pistols insieme a Johnny Lydon. Cold Metal, metallo freddo.

Cold Metal, Iggy Pop ex Stooges, Steve Jones ex Sex Pistols. Bene, dal rock al trip hop. Sì, perché per me i Suicide inventano il trip hop. E che cos'altro potrebbe essere questo? Ondeggiare sotterraneo, oscuro. Girl, ragazza.

Martin Rev, alle tastiere la musica, Alan Vega alla voce, i Suicide, uno dei dischi fondamentali secondo me per capire il trip hop. 1979, notare bene. Mentre lui ci riporta sulla terra, John Martin e le sue belle linee, Fine Lines.

come si fa a non amare John Martin? Fine Lines. Mentre loro sono Eric Clapton e Jeff Beck, insomma due chitarristi, niente male. Per ascoltare questo brano dovremo aspettare stanotte, perché stanotte la luna è quasi piena. Il brano infatti si chiama Moon River, fiume lunare.

La chitarra che ascoltate adesso è quella di Jeff Beck, mentre all'inizio era quella di Eric Clapton. The che ci presentano questo finale che dovrebbe sciogliere gli animi, portarci nel romantico più totale. Moon River, un fiume lunare, da scrutare magari stanotte con la luna quasi piena. Ma passiamo all'ultimo brano, che è molto particolare. Sì, non ci si può lasciare con le lacrime in mano, dai. Loro Stereolab, Nars with Wound, Simple It from Mind. Una mente fatta semplicemente a cuffia, quella che noi chiamiamo cuffia. Il brano è da ascoltare in cuffia, perché ne ha poco di melodico cantare, praticamente è rumore, noise. Ed è un buon massaggio cerebrale. Nel frattempo posso dirvi che noi ci risentiamo tra una settimana. Qui da Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti. Radio Samarcanda in DAB, nel Lazio e nel Basso Grossetano. Io, Valentine DJ, ci sentiamo tra una settimana.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.

0: dal nostro grande stiratore Don Tano Seduto, sì, Tano Seduto, lo diciamo all'indiana perché per in segno di rispetto.
1: Bada,
0: bada. E bada come ti lamenti, stai attento, no?

nostri morti, pure quelli sul lavoro, affinché ciò che sentiamo non sia solo un nostalgico cuore.

0: Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Yo, Tuesday night. Ci siamo tornati, l'estate è ufficialmente finita per Cara Show. Benvenute a tutti gli underdogs, a tutti i wildcat che ci stanno ascoltando in questo momento. Vi ricordiamo, incredibile, un attimo di pausa. Quinta stagione, Cara Show, il programma infetto radioattivo di Radio Sherwood, dove ascoltiamo il rap, parliamo di pop, facciamo un po' quello che ci pare. Pazzesco, sono già alla quinta stagione, siamo già alla quinta stagione. Incredibile. Non volevamo fare il tormentone nell'estate, non volevamo fare grandi cose, anche perché è uscito un po' di tutto. Facciamo giusto un paio di spoiler: non c'è il disco di Larry June stasera, non c'è il disco di Feggio stasera, non c'è il disco di Denzel Curry stasera. Così almeno qualcuno che voleva ascoltare sta roba sa che ascolterà altro. Perfetto, noi andiamo subito, incredibile, ad ascoltare la prima traccia di questo incredibile artista, il ragazzo di Fulvio Testi, Bicocca classe 2003. Parliamo di Promessa. E noi, comunque, chi ci ascolta da un po' sa quanto siamo amati per la scuola Dogo. Secondo noi, lui insieme a un paio di ragazzi sta iniziando a fare questa cosa qui della scuola Dogo. È stata la sorpresa delle nostre, è stata di Cara Show, che abbiamo scoperto morendo ad occhi aperti. 27 marzo è uscito questo album di Promessa, veramente molto interessante. Dobbiamo dire che qualche pregiudizio, insomma, sulla cosa c'era, però poi è finito un loop assoluto, nel senso che quest'estate noi ci siamo ascoltati questa cosa qua, di questa scena milanese. Morendo ad occhi aperti, secondo me, è molto stiloso, perché uno si aspetta la classica cosa, no, banger, un po' trap house, quella situazione lì. C'è anche quella roba lì, ma in realtà Promessa fa molto di più. Inizia un percorso, secondo me, bello diverso, bello complesso. C'è tutta una situazione di una generazione, comunque, in balia della velocità, della finzione sociale, della fama, di farcela. E insomma, Prome rappresenta un po' una serie di cose. La coppia con Idua, che è il producer che insomma monta tutto l'album, ci sono anche delle cose con Night Skinny, è veramente alchimia pura. Io non so che altro dire, ci sono veramente delle cose super classiche, delle cose molto interessanti. Noi andiamo a ascoltarci il primo pezzo della quinta stagione qua a Cara Show, in diretta da Radio Sherwood, dal booth di Ponte Corvo, al portone Promessa. Ci siamo, Cara Show, vi eravamo mancati, eh.

Yo, e questa era promessa incredibile. Morendo ad occhi aperti, uscito il 27 marzo, raga, veramente, secondo noi, un disco che vale veramente tanto la pena. Ci sono anche un po' di altre cose, insomma, super banger, roba un po' più roba un po' più tranquilla anche. Io, insomma, invito soprattutto a quelli che ci ascoltano un po', ogni tanto ci scrivono, riconoscono i sample qui. Questa non l'abbiamo messa a caso, ma l'abbiamo messa esattamente perché c'è uno di quei sample. Se avete sentito la skit dell'inizio e della fine, insomma, la voce era di un certo qualcuno sull'album di un certo qualcun altro. Quindi iniziamo subito a mettere, no, un po' di curiosità e zizzania. Comunque, grande promessa, veramente. Noi, lo ammetto, avevamo dei pregiudizi a volte su questa scena che era nata nel milanese. Poi abbiamo visto le cose con Guè, ci sono piaciute, abbiamo, insomma, a un certo punto ci siamo convinti, ho detto ma andiamolo ad ascoltare. Da lì è stato un loop incredibile e lo consigliamo ovviamente. Quindi abbiamo detto, sai, siamo alla quinta stagione, abbiamo appena iniziato, siccome poi di solito facciamo sempre le cose a cazzo di cane o come ci pare, abbiamo detto ma sì, iniziamo per prima la Dana Vita, iniziamo con del rap italiano qua a Cara Show e andiamo subito al secondo.

Griselda adesso invece firma per Mass Appeal, va sulla scuola Nas. L'album è incredibile, secondo me è anche un throwback classico di Rome Streets. Le produzioni lascia a dei classici boom bap. Dentro l'album troviamo Pit Rock, Avok, The Alchemist, Vudon, insomma c'è un sacco di gente che non ne sono proprio i ragazzetti a primo pelo del quartiere con le machine. Noi andiamo ad ascoltarci 22 Rome Streets, perché si fosse appena connesso, questa è la 4th season appena conclusa, è iniziata la 5th season di Kara Show direttamente su Boot di Radio Sherwood in diretta. Let's go!

Hey yo, questa è Rome Streets. Raga, non so se capite, sono un rapper con la mission. Beh, l'entrata secondo me è paurosa. Suck to my pocket, 17 luglio è uscito il nuovo album di Rome Streets per Mass Appeal. Siamo solo alla seconda battuta, io ve lo dico. Alla fine ci abbiamo pensato tanto quest'estate su cosa facciamo, cosa non facciamo. Cerchiamo di, alla fine, quello che abbiamo deciso, siccome questa è la quinta, no, stagione in cui teoria sei a una via di mezzo tra la doppia cifra, l'inizio e un po' di robe, abbiamo detto, sai che c'è, facciamo tutti solo pezzi devastanti, iconici, quindi non c'è neanche più la teoria del 3, questi saranno veramente 10 cannonate mirate dentro al booth di Radio Sherwood, che siamo qui pronti una a una a presentarvele. Ovviamente, raga, io con vi dico subito un piccolo spoiler direttamente da casa. Quest'anno faremo più spoiler che pipponi. Facciamo così, questo è il nuovo gioco. Rimanete fino alla fine perché abbiamo un paio di chicche sul finale di quella cosa lì, del tipo lì, che insomma, vabbè, dai, andiamo avanti. Terzo pezzo oggi a Cara Show. Abbiamo il gorilla, nonché il sindaco autodichiarato di Coney Island. Stiamo parlando del Fuck Your Lifestyle, Bing Bong Nems. Il gorilla Nems, direttamente dalla nebbia di New York. Abbiamo recuperato, secondo me, uno degli MC più secchi, diretti, crudi, quello che vuoi. Cioè, veramente, se vuoi una

0: roba hardcore, non puoi che non ascoltare Nems, che lui era già uscito con un album che si chiamava I Should Boom You, che insomma, diciamo che il titolo è già abbastanza, la chiarisce bene la cosa, insieme a Ron Browns, insomma, che non è proprio un altro ragazzo del primo pelo, veramente un gigante. Per chi non lo sapesse, insomma, andasse a digitare, ha fatto delle cose con Big L, ha fatto delle cose, ecco, insomma, digitate, digging, esiste internet, che comunque è un posto pauroso, ma che può anche essere utile. Comunque, diciamo, lui è uno dei grandi maestri della scuola boom bap sulle strumentali della East Coast. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo in questo secondo capitolo, che è stato fatto uscire da Nems, appunto, anche per, diciamo, celebrare la vittoria dei New York Knicks, che hanno, dopo più di 40 anni, hanno vinto il titolo NBA, che insomma, chi diciamo ammira o comunque segue il giro dell'NBA e del basket americano può immaginare il disastro di robe che hanno fatto a New York per la vittoria dei Knicks. Io consiglio di recuperare anche il primo, che è una roba incredibile, ci abbiamo messo un po', insomma, a capire qual era il pezzo più aggressivo, però poi in questo abbiamo visto che c'era anche una ASAP Ferg in forma smagliante, e quindi andiamo ad ascoltarci adesso High Regards. Vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Sherwood, questo è Kara Show, siamo appena tornati dall'estate con pochissime buone notizie.
1: Yeah, turn my vocals up.

0: E io, e questa era Gorilla Names con ASAP Ferg, Fuck Your Life, High Regards. Raga, cioè, capite che se iniziamo di questo passo, io comunque consiglio di tenere i volumi molto tranquilli, anche perché è sempre il primo Tuesday night, quindi lasciamo abituare anche un po' al vicinato che siamo tornati, però che lo sappiano, insomma, che la quinta stagione di Cara Show è iniziata. Per chi si fosse appena connesso, un grande saluto direttamente dal booth di Ponte Corvo. State ascoltando, è il ritorno della trasmissione Infetta Radioattiva, Cara Show di Radio Sherwood, e quest'anno ne vedremo veramente, raga, delle belle. Io... sarà veramente da ridere, anche perché stiamo già mettendo su un paio di cose, non facciamo spoiler, però insomma stiamo iniziando a costruire un po' delle robette, sapete che facciamo quella cosa lì, e quindi io vi faccio anche insomma uno spot. Iniziate a seguire anche i social, che non li utilizziamo molto, li utilizziamo sicuramente malissimo, però possono essere utili per capire delle cose. Andiamo avanti, però quarta traccia. E questo è un progetto veramente incredibile dell'underground, non solo per le persone che ne fanno parte, ma anche per le cover che sono micidiali, con i villain più incredibili, con quei supereroi Marvel, insomma, che richiamano almeno quell'ambiente lì. Stiamo parlando di Scarface, o Scarface come volete chiamarlo, una connessione tra Boston e New York, nata nel 2013. Abbiamo Inspector Deck, Wu-Tang Clan nel posto, Esoteric 7L, che si incontrano tra veri villain. Hanno fatto dei progetti con MF Doom, hanno fatto dei progetti con Cool Kate, un vendicatore mascherato a un certo punto di nome Frankie Pulitzer è arrivato sulla scena, hanno fatto delle cose insieme, e poi finalmente il 28 agosto è uscito Scarface meets Frankie Pulitzer. E allora fin qui uno direbbe vabbè, beh, cioè non è che bisognerebbe gasarsi così tanto, a parte che comunque noi a Cara Show ci gasiamo di vita propria, non è che abbiamo bisogno di avere chissà quali grandi spoiler. Però la roba figa è che un paio di anni fa, per chi insomma ci segue da un po', sa che noi abbiamo messo un pezzo con Scarface e Frankie Pulitzer, ed è venuto fuori, insomma, già avevamo detto in realtà che Frankie Pulitzer non è altro che il one and only Tommy Hardy, che insomma non è proprio un nome non noto, è un grande attore, insomma, e tra l'altro rappa anche di Cristo, quindi incredibile, pazzesca sta cosa, nel senso che uno fa l'attore a Hollywood e poi si trova insomma a rappare nell'underground coi coltelli tra i denti. Il tutto il resto è una malta sonora incredibile, frammenti di audio e fumetti, break di batteria polverosi, insomma il classico, una roba underground diretta da Boots e Calci. Questo trovi un progetto veramente, a mio avviso, incredibile, su cui Inspecta e Esoteric volano, anche 7L veramente gigante, Tommy Hardy, ovvero Frankie Pulitzer, non perde comunque, non perde la grinta, resta veramente appeso a questi beat. Non parliamo dei featuring che sono incredibili, c'è il one and only Ghost Rider, Johnny Blaze, aka Method Man, Busta Rhymes, Kendra Morris, insomma, secondo me un album che ha un'atmosfera molto 90s, che però nel 2006 comunque è ancora quella cosa che qualche malato come quelli che siamo qua a Cara Show cerca costantemente. Io vi invito ad ascoltare questo incredibile album, anche perché la cover è straordinaria. Noi ci andiamo ad ascoltare Triple X, questo è Scarface meets Frankie Pulitzer, ci siamo, Cara Show, siamo solo alla quarta traccia, sarà lunghissima.
1: Now I'll start the engine.
2: Wait.

0: Okay.
1: Yeah, man. But
0: E non potevano mancare anche i Super Cats, gli Scratch, ovviamente, nella prima puntata della quinta stagione di Kara Show. Tra l'altro, una cosa che volevo dire, che insomma ci siamo un po' dimenticati, sono anche le transizioni, che sono curate al dettaglio. Veramente un progetto fighissimo, noi ve lo straconsigliamo perché merita un casino. È uscito, ripetiamo, il 28 agosto. Scarface meets Frankie Pulitzer è qui, state ascoltando Kara Show direttamente dal booth di Radio Sherwood. Sono tornati Tuesday Night, peccato, per fortuna non lo sappiamo, nel dubbio noi rimaniamo qui fissi, non ci sposta nessuno. Andiamo alla quinta traccia, siamo già quasi metà puntata. C'è un po' di tensione, si sente che siamo un po' arrugginiti. È un altro joint album di quelli incredibili, anche un tributo a uno dei grandi, dei più grandi producer, insomma, innovatori e tagliatori di sample. Stiamo parlando di JD, la Rest in Power. E questo è il secondo capitolo di una saga che è iniziata molto tempo fa, 19 anni fa, quando Busta Rhymes, dopo un anno dalla morte di JD, pubblicò un mixtape che si chiama Diligence. E esattamente 19 anni dopo, al 25 agosto del 2026, presenta il secondo capitolo dal peso specifico importantissimo. Insomma, secondo me questa cosa qua è già iconica di suo. Poi quando hai, insomma, l'incontro tra due giganti, è proprio difficile anche a definire il livello poi di potenza di questa cosa. In realtà basta, già nel 2020 aveva fatto un'intervista con GQ in cui aveva detto: guarda, io ho 300 beat di JD, e tutti erano un po' drizzati le orecchie, dicevo, ma questo fa sul serio, insomma, che cavolo sta succedendo. Il dragone di Brooklyn ha trovato il coraggio, anche la forza, insomma, perché comunque i beat di JD non è che siano proprio cioè complesso quando hai dei mega beat del genere, no? Come diceva Ace One, sono delle armi, quindi devi anche essere pronto a saperle maneggiare, nonostante la grande maestosità che Busta possiede. Un progetto in cui la parte sonora è sicuramente immortale. Ci sono gli skit della madre di J. Dilla che sono pazzeschi, l'intro è stupendo. Secondo me Busta è incredibile, dopo un po' di anni, insomma, che alcuni progetti ci avevano lasciato un po' così, rimostra tutto il suo valore, tutto il suo peso specifico, se qualcuno avesse ancora messo in dubbio questa cosa. È anche una grande lettera di amore tra amici, tra un amico, insomma, che ricorda con grande voglia la scomparsa dell'altro, il ricordo dell'altro, e farlo vivere per l'immortalità nella musica. E tra l'altro un grande pezzo di cultura, insomma, per chi magari fosse ancora nuovo a JD, lei JD potrebbe ascoltare delle cose non indifferenti. Noi andiamo ad ascoltare Shu, capite adesso Basta cosa combina e che beat sotto. Kara Show, siamo solo a metà puntata, buff di Radio Sherwood, siamo tornati.
2: Yeah. Hey yo, my big bro's daylight. My big bro's told me. Nah, he actually told y'all to shoot. Nah, I'ma tell y'all to shoot.

0: Yo, yo, yo, yo, yo. I need y'all to understand something. Please, don't do drugs.
1: E hey yo, rieccoci tornati, abbiamo voluto lasciarla tutta anche per sentire bene la base, incredibile. Questo era Shoe Busta Rhyme, JD, la Due Diligence 2, il capitolo uscito il 25 agosto. Capite che, allora, stiamo facendo una puntata veramente molto pesante, nel senso che di solito la quinta, no, perché era abituato, era anche quella un po' di scendere, poi magari rialzarsi. Adesso proprio non scendiamo più, abbiamo voluto fare una puntata tutta dritta, completa. Ovviamente poi non saranno tutte così in questa quinta stagione, ne vedremo delle belle, insomma, quindi mi raccomando, siamo solo agli inizi, noi siamo super gasati per questa mega puntata. Come capite, ci sono solo veramente razzi intergalattici spaziali. Andiamo avanti, adesso abbiamo la Queen, al nostro avviso per eccellenza di quello che è l'hip hop, di quello che è la Black Culture. Oggi stiamo parlando di Rhapsody, quinto progetto in una sola decade, è uscito con God, Gotha Afro e Gold Hopes, raga. C'è già solo il titolo, uscito il 25 agosto, questo album gigante. Lei nel 2024 aveva fatto Don't Cry, se non sbaglio, che era un album gigante, ovviamente l'abbiamo passato, c'era quel pezzo con Erykah Badu, tra l'altro non c'è neanche Erykah Badu con Alchemist, ma ne parleremo poi in un altro giorno, spoiler. E insomma, c'è veramente molto poco da dire, lei secondo noi gigante. Già il titolo, io lo ripeto anche perché abbiamo un inglese un po' maccheronico: God, Gotha Afro e Gold Hopes. I Gold Hopes sono gli orecchini, quelli, no, d'oro, belli a cerchio, che ricordano un po' Queen Latifah e MC Late, quelle cose lì, insomma, è un bel riconoscimento della cultura afrodiscendente. E lei sta continuando tutto un progetto, a nostro avviso, che si sta prendendo quello spazio, ovvero il fatto che la rapper della North Carolina, l'MC della North Carolina, Rhapsody, sta andando a valorizzare e celebrare quella che è la Black Culture. Lei è andata in Ghana, in Nigeria, se non ricordiamo male, poi è finita a Johannesburg, dove ha conosciuto, o in realtà ha rincontrato, Mr. Porter dei D12 o D12, per chi insomma avesse un po' più di dimestichezza. Non è insomma un gruppo proprio a caso, e qui ha iniziato insomma a creare e prendere coscienza di questo mega album che presenta quello che ai tempi veniva chiamato Black Arts Movement, ovvero un movimento culturale radicale guidato dalla comunità afrodiscendente afroamericana, attivo soprattutto dal 65 al 75. Spesso questo movimento era definito sorella artistica del movimento dei Black Power o delle Black Panther, per promuovere l'orgoglio nero, l'autodeterminazione, la memoria ancestrale, la spiritualità e quello che era l'estetica nera. E questo si fonde tutto in questo super album di Rhapsody, che si sta prendendo una fetta importante, soprattutto anche perché ora che le merde stanno sempre più avanzando, i sovranisti e Trump e compagnia cantante, è anche importante che in una cultura per lo più afrodiscendente, afroamericana, ci sia anche un attimo questo ritorno al valorizzare e accompagnare quello che era la memoria ancestrale, quello che è stato anche insomma la questione della schiavitù e il problema razziale che c'è stato tra l'Africa e l'America un paio di secoli fa. Rhapsody lo fa benissimo, lo fa con uno stile incredibile. Io vi invito ad ascoltarlo, anche perché non è la solita diciamo rappata underground che a noi ci piace tanto qua a Cara Show, ma è una cosa molto diversa, molto più confezionata anche musicalmente, molto più elevata musicalmente, con i gospel, con gli strumenti, con insomma dei cori, una figata mostruosa. Noi andiamo a sentirci Joyful, Cara Show in the building, streaming direttamente su Radio Sherwood. Se non ci stai ascoltando, ci dispiace.

Non so se avete capito, insomma, è colto il livello. Pazzesco, la parte finale a cappella così, veramente, boh, io molto molto emozionato. Poi in realtà c'è anche da dire che noi qua a Crash Show siamo grandi fan di questo tipo di gospel e quindi, insomma, abbiamo fatto anche con il One and Only Max Ambassador Earl to the Streets, che ci, insomma, ci dà lo scambio il Tuesday night, un po' le facciamo noi, un po' li fa lui, insomma, ci diamo il cambio durante le settimane. Avevamo fatto anche un bellissimo talk al Pedro riguardo il potere della parola, parlando del Juke Joint, insomma, delle cose veramente fighe, perché avesse visto Sinners può capire di cosa stiamo parlando. Andiamo avanti, perché comunque il tempo scorre e noi siamo sempre più carichi. Il 29 luglio è uscito un altro progetto devastante. Noi, come sapete, qua a Crash Show siamo dei tossici incredibili per l'underdog, ormai living legend, leggenda vivente di Harlem. Stiamo parlando di Dave East, che fa coppia con un super producer come Harry Freud, con un joint album veramente fresco. Qua stiamo parlando del quinto progetto di Dave in un anno. Sappiamo che in America, insomma, sono belli pazzi. Se avete bisogno di qualcuno che vi insegni a fare 250 progetti all'anno, potete sentire sicuramente The God Fahim. Allora, io dico una cosa: The Price of Pain, che è il nuovo album di Davis con Harry Freud, non mi ha fatto volare come magari Karma 4 o altri progetti. Sicuramente mi ha fatto impazzire su alcune cose. È una roba classica. Ti deve piacere lo street classico e non puoi non pomparti il socio in questione, perché comunque allora vuol dire che non ti piace la cosa street. Dentro ci sono degli altri cani che fanno dei featuring devastanti. Abbiamo il cane per eccellenza Snoop Dogg, c'è AZ, Style P, Benny the Butcher from Griselda, insomma c'è un po' di tutto. Noi però abbiamo voluto mettere su un classico, cioè quella roba che quando parte sai che è Dave e non puoi sbagliarti. Minding My Business, questo è Crash Show. Se ti stessi domandando, sì, siamo tornati, quinta stagione live and direct dal booth di Radio Sherwood Pontecorvo. La musica di Harry Fry.

Mystery Fraud, non può, cioè, raga, insomma, questo è Minding My Business. Paolo nel posto, Cara Show nel posto, Price of Pain, se vi piace questa cosa qui, che è freschissima, ma allo stesso tempo, se andate a leggervi i testi, è super street. E a proposito di freschezza e street, abbiamo tra l'altro una buona la prima, un primo giro qui a Cara Show con Azzy Shaikh, un rapper freschissimo con un progetto ancora più fresco appena uscito, è uscito il 18 settembre, quindi venerdì scorso, No Rest for the Wicked, Non c'è riposo per chi è malvagio. Prima volta che arriva sui nostri microfoni, prima volta che arriva sui nostri radar, questo MC che sta letteralmente volando. Tra l'altro mi fa sempre molto ridere, perché se si va in giro a guardare sembra che sia il suo primo album, in realtà è il primo album in major. Qui stiamo parlando di un colosso dell'underground di Los Angeles che ha fatto delle robe indipendenti assurde, poi Kendrick l'ha notato e adesso sta uscendo con la major, con questo suo primo album che è veramente gigante. A volte sembra Kendrick, nel senso che noi lo stavamo ascoltando con una modalità interessata ma facendo altro, e sul casuale di Spotify voi sapete che ogni tanto, insomma, ti escono delle robe strane e ho detto, boh, sarà uscito GNX con qualcosa di Kendrick, e invece era lui, pazzesco, incredibile. Insomma, una carriera indipendente da scoprire, che sicuramente vi terremo aggiornati, vi daremo delle altre cose. Il resto è disinvoltura, roba gigante, capacità granitica, peso specifico indecifrabile. Andiamo ad ascoltare Rock the Bottom, non a caso Azzy. Questo è Cara Show, siamo quasi alla fine, occhio alle ultime due.

0: God, I thank you in advance that the name Demarie AZ Chike stays on your lips and forever at
1: e
0: your
1: questo
0: feet.
1: Era Hazy Chike, scusate pronuncia Rock the Bottom o Rock Bottom, No Rest for the Wicked. Io vi consiglio veramente di andarvi a ascoltare quest'album incredibile. Adesso però arriviamo a una parte importante della puntata. È tutta la settimana, quando ho preparato la puntata, che stiamo cercando di arrivare a questo momento. Stiamo per mostrarvi una roba incredibile dal nulla, dal sud della Puglia. La coppia salentina Gentle T e Zebo sono di nuovo fuori. Silenzio, perché è quello che serve. Con due che corrono sui beat di Ale H, veramente gigante. Il 1 agosto è uscito Nessun Dorma, che è il sequel che è uscito sempre il 1 agosto dell'anno scorso, Ridi Pagliaccio, due progetti giganteschi, il tutto è della crew Moltisanti. Oggi stavo guardando un vecchio video di quando hanno fatto al sottotetto, se non sbaglio, di Bologna l'apertura dei Karati, che non sapesse era una crew incredibile fatta con i migliori MC dell'underground italiana, e Moltisanti mi sembra proprio una realtà che sta iniziando a radunare attorno i più forti MC italiani dal punto di vista dell'underground. Non ce n'è per nessuno, fanno progetti incredibili, tra l'altro tutti diversi tra loro, con uno stile incredibile. Qualcuno mi vada a dire che Zebo o Gentle copino altre persone e vedremo, insomma, veramente se ci hanno delle evidenze da portare. Io poi veramente su gente l'ho veramente molto poco da dire. La T è veramente devastante e non si può dire praticamente nulla, è una raffica di rime. C'è anche una cosa molto interessante, che è la presenza di Madman all'interno di quest'album, che sicuramente è interessante, no? Perché mette in luce, insomma, un po' di cose, questa congiunzione che diciamo sempre tra il mainstream e l'underground, che in Italia fatica molto, in America è molto più naturale, in Italia, insomma, a volte, almeno a noi ci sembra più per una cosa, che i ragazzi veramente sono forti, raga. Cioè, loro sono veramente fortissimi e quindi magari anche per fare quel gioco del ti stanno dando del venduto, allora vai con la gente veramente molto underground, veramente molto forte e ti... Insomma, c'è un po' questa cosa qui che poi sono diatribe, sono un pippone, un momento pippone, quindi la chiudiamo subito. E c'è poco da dire, sud, narrative di un territorio spesso dimenticato, marginalizzato, loro lo fanno in maniera veramente gigantesca. La cosa secondo me molto interessante è che sanno benissimo cosa stanno facendo, sanno benissimo dove vogliono arrivare, ma soprattutto sanno che devono farlo senza compromessi. E casomai, insomma, pensavi bastassero solo i beat buoni, ecco, insomma, ascolta e capisci veramente. Questo è Gentle T, Zebo, Nessun Dorma, 1 agosto. Noi andiamo ad ascoltarci How to Pimp a Tenor. Qua Gentle fa una roba mostruosa. Cara Show, penultima traccia, è iniziata la quinta stagione, è iniziata la Duck Season, stiamo venendo, arrivando direttamente dal booth di Radio Sherwood.

0: Insomma, veramente noi abbiamo forse sbagliato a presentare, potevamo metterla subito live in direct, How to Pimp a Tenor, Nessun Dorma, il nuovo album di Gentle T e Zebo, dal nulla, dal sud della Puglia, raga, andatevi ad ascoltare perché i ragazzi veramente spaccano e stanno anche iniziando a girare l'Italia con il nuovo tour di Tony Zeno, insomma, i nomi quelli che facciamo sempre. Noi abbiamo l'ultima chicca, abbiamo già chiuso la prima puntata della quinta stagione, che figata. C'è ancora un po' di caldo qua nel boot comunque, cioè non è finita l'estate, però è ancora presto prima di mettere la coperta e fare scendere un bel inverno. E quindi, a proposito di leggende, ma le leggende quelle vere, e ci sono veramente poche parole per descrivere la persona che vogliamo introdurre adesso, gigantesca, una cultura vivente molto probabilmente, The Living Legend, DJ Schizo, Radical Stuff, Alien Army, 3 album in 2 anni, questo basta e avanza. Lui è uscito il 29 maggio con Kamikaze, che è il nuovo album di DJ Schizo insieme a tutta l'Alien Army. Se vuoi sentire qualcuno fare gli scratch, chiama DJ Schizo. Se vuoi vedere veramente com'era una volta, chiama DJ Schizo. Ci sono delle interviste stupende di gente che veramente faceva le robe con le cinture in cuoio, con le robe in cuoio che tenevano i vinili, una roba prima del prima, incredibile, una roba. Lui fece poi un altro, quel disco lì appunto gigante, uscito 2 anni fa. La prima vera news è che il 10 ottobre riapriamo anche le live season dell'hip hop al CSO Pedro, e guarda caso chi arriva, arriva DJ Schizo a presentare live in direct Kamikaze insieme a Pessimo 17, ESA a.k.a. El Press, tutti gli uomini del presidente live on stage. E per l'opening abbiamo un nostro grandissimo amico che ci è venuto a trovare lo scorso anno, in realtà è quest'anno, però nella vecchia stagione. Parliamo di Otis Skin, c'è Snock Brown, insomma, che sono usciti con il nuovo album Brown Skin targato Payback. Ci sarà della roba da muoversi, l'ingresso è a 10 euro, raga, via Ticino 5, riapriamo lo spettacolo con i fuochi, quelli veri fatti coi microfoni, quindi non potete mancare. E se si Schizo si parla, il progetto è solidissimo, ci sono delle barre devastanti, cioè veramente una serie di MC galattici. Io ne potrei veramente veramente nominare tanti, ovviamente quelli che ho scelto è perché sono mega di parte, lo dico assolutamente senza nessun problema. Io vi consiglio di ascoltare Popa G, quello che ha fatto su Kamikaze, che è veramente incredibile. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare il Team Valanga, Saronno Twins, Clickhead, Doye, Snorkel Parka. Raga, questa è l'ultima, ma mamma mia, mamma mia.
1: One shot, one click. Schizo, Doye Tex, Kamikaze shit.

0: Questa era l'ultima Kamikaze Shit Click at Doyes DJ Schizo. Vi ricordiamo il 10 ottobre live and direct direttamente al CSO Pedro. Potete ascoltare il live di DJ Schizo insieme a Pessimo 17, Esa e il presidente. Ci sarà anche special guest, ci siamo dimenticati prima, un mega king di Padova, il giovane Feddini, e ad aprire appunto Otis e Snoke Brown. Insomma, raga, venite, vi conviene, inizia la stagione, ci divertiamo, stiamo con le birrette, situazione da 10. Noi vi salutiamo, questa era l'inizio della quinta stagione di Kara Show. Ora lo sapete, è tornato il programma infetto con la musica radioattiva direttamente dal booth di Radio Sherwood ogni due martedì dalle 9 alle 10 più o meno, quando insomma ci pare, quando iniziamo. Cerco, questa era la prima, quindi abbiamo fatto giusti giusti, ma di solito abbiamo un ritardo cronico veramente imbarazzante. Io dico solo una cosa, all'occhio, perché questa stagione qui abbiamo già delle robe molto importanti, quindi continuate a seguire, tenete gli occhi aperti, all eyes on Kara Show. Io vi ricordo, ci siamo sentiti oggi al telefono, mi ha fatto strapiacere, mando un mega abbraccio a Peppe di Radiograd giù con Pisa da mo. C'è la replica il giovedì, riconfermata ore 10. E tra l'altro, ultimo mega spoiler, prima della chiusura della puntata, siamo in diretta anche su Radiograd e su Radio Sonar Roma, quindi giù con Pisa, giù con Roma. Un abbraccione anche a Sgab. Raga, ci vediamo tra due martedì, all'occhio, se no la replica ore 10, Radiograd, Radio Sonar. Questo è Kara Show, nothing more nothing less, quinta stagione, abbiamo appena iniziato.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!